0: Ed o di minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giurati, nonna.
0: Otello fedel.

clemenza, io genio immortal, dal rosco riso, copro il tuo viso santo, colori da larva infernal. Ah, dannazione! Ria confessi delitto!